Vincecips i spolups i pove. Cra, șuidida erti, radio tardimanti.